alle 9:41 minuto e mezzo. Cominciamo il programma La Voce d'Italia da questa radio, a Radio Incantato 104.7 di questa mattina, il giorno 14 di giugno del 2026. Qua con la compagnia di Igor Lopez, Filmes di Punto, e poter partecipare del programma se volete, valti da casa, e basta telefonare qua al numero 37 51 15 80, o manda un messaggio di testo qua al numero 9 99 88 15 43. Va buon cosita, saluti a quei di casa, quei coraggi attaccanti a Radio Incantato, grazie per la compagnia, una buona domenica a tutti quanti, anche una buona settimana di lavoro, salute e pace. Salutare qua i nostri patrocinatori, quelli là di Machado Agropecuari, Machado Centro Commerciale, dove ti cate di tutto cosa che ti occorre per la città, per la colonia, in termini di defensivi agricoli, fertilizzanti, sementi, generatori di energia, tutta la linea di rossadere, lavadore di alta pressione, giardinaggio, floricoltura, casa e decorazione, idraulica, elettrica, de maniare per le bestiolette, tutta la linea veterinaria, tutta la linea pet, mamma mia, perché se anche questa cosa, un programma del governo che com'è che si dice questa? Destinare soldi all'agricoltura familiare. Allora questa cosa, e ti insegna la vara da verba per correttivo di suolo, fertilizzanti, sementi e tante altre robe, come così un'equipe di agronomi, di tecnici, capacità di

per insegnare di più un poco da come fare la colonia agli agricoltori, parlando di agricoltori, che sia questo mese qua, che sia il mese che viene, che è il giorno dei coloni, agricoltori e anche superista. Bon, ma in finale, passate a Machado Agropecuario, Machado Centro Commerciale, che è il programma Operazione Terra Forte del governo, e ti mostra là come puoi guadagnare un po' di soldi per piantare solo la tua produzione. Da buon così, ta? Le quante a Rua Padre Anchieta, sento incantato che sia Machado Agropecuaria, Machado Centro Commerciale, Machado Agricola, che forma al gruppo Machado. Tá bom? Allora, vara, anche in nome di chi è qua? Ristorante e pizzeria Piatello, te mangi bene, te paghi in prezzo giusto. Quante a Rua Padre Anchieta, davanti alla loggia Benoiti, che sia la ristorante e pizzeria Piatello, sempre al mesdì, col meglio del mangiare tipico italiano in forma di biffe. Qua parliamo anche in nome di Daniel Veicolos, eh? Ah sì, perché là di Daniel Veicoli trucca il tuo auto vecchio, e ti apparenta il tuo auto vecchio, il negozio, e ti entrega un auto di buona procedenza, procedenza sicura, con garantia, classe A. Allora avanti a comprare il tuo auto, passati a Daniel Veicolos. Telefoni là prima, va al numero 09 80 25 24 57. O va qua una banda lombarda elettronica incantato che sia Daniel Veicolos. Parla là con Daniel, là con Ademar, là con Sandra. Ehi, fa un buon negozio perché c'è gente seria, gente onesta. Lo strucco là con Ademar, là con Sandra, là con Daniel e là con la chefona, quella che comanda a casa là, come è la parola del Ademar, la Sueli Ines Butzen. Opa là, buongiorno, buongiorno. Allora passate a Daniel Veicolos che ti fa un buon negozio. Parliamo qua anche in nome del mercato da Prassa, sicuro. Mercato da Prassa e Cati, là tutta la linea di prodotti della colonia senza adubo chimico, ti vede così tra salata, radici, cicoria, che sei chuchu, che sei pomidori, che sei succo del col, succa te, i fasoi negri, anche chi altri, per la latte rossa, senza adubo chimico. E tutta la linea del supermercato te cade il mercato da Prassa. Allora mandate un saluto grande là per Isalino dalla Vecchia, là per Soparona, la Irassema e per Daniela che è a parola qua del mercato da Prassa. Quante stia da piazza sento di incantato. Direi che il pan appena fatto, che è una meraviglia, giocati là nel mercato da Prassa. Parliamo qua anche in nome di Giordani e compagnia, perché dai una roppaggia nuova là, cioè, opa, adesso vai, cioè, una loggia tutto nuovo. C'è anche promozione là di tutta la linea Stanley di ferramenta elettriche e con batteria. In 10 pagamenti senza giuro. Mamma mia, tutta la linea di ferramenta Stanley. Ferramenta elettriche e anche con batteria. 10 pagamenti senza giuro. E c'è anche tutta la linea di tinta Scoral e tutta la linea Mor con 10% di sconto. E te cade tutta la linea di ferramenta, ferraggio, materiale elettrico, idraulico, tinta, cani, lampade, foghettoni, materiale di pesca, mamma che siete tutto. Giordani e compagnia, adesso qua, loggia nuova, qua davanti a piazza ante il centro dei incantati. Ma dai un saluto anche là del Cresol Cooperativa di Credito, Banco Cresol. Fate solo giocati del Banco Cresol, te fai un buon negozio. Credito empresariale, credito personale, per finanziare auti, anche perché credito rurale, Pronafi, cadenetta di poupança, consorzio e cobranzas, le col Banco Cresol. Quante a Rua Giù di Castillo, centro di incantato. Banco Cresol. Parliamo qua anche in nome di chi è qua. In nome da dentista, cirurgião dentista Marina Marchi, della Galleria Peretti, centro di incantato. Se puoi andare al tuo per WhatsApp, per il 9 o 98 13 43 98 Galleria Peretti, centro di incantato. Volevo dire anche che se festa in cui va, vara qua festa della linea Garibaldi. Jair dal tuo ega telefono a 4, Luca del Cefone là da linea Garibaldi, non che se è più fisce là, se ti vuoi andare a festa puoi andare a messa, se ti vuoi adesso puoi andare la domenica al baile, ma al disnardo mi dicono che è più fisce di vendere la linea Garibaldi, Viene gente come un uovo là, cioè. Dove c'è il tuo che ti avvisa là, bigolin, che più fisce per vendere. Da buon? Ma ti puoi andare a festa a Relvado allora, che sei a festa del padroiero Relvado, Sant'Antonio. In cui che sei festa allora, lì a Garibaldi, in catalogo di più fisce, che sei festa lì a
durante il quello che è Relvado, che è festa grande del Padruero, sicuro, che è festa talina violanda in cui anche adesso che si è a messa il mesdì che si è stato qua sa menesta di capelletti pien canelese sorasco, puoi passare là e che si è anche nuove feste in cui anche se è festa per tutto, magari il giorno 4 del mese che viene che si è stato qua sa filò in Rocca Sale, c'è cioè un filò speciale in Rocca Sale il giorno 4 di giugno del mese che viene, che è anche il giorno 28 di questo mese che è festa di San Piero qua incantato, partecipa alla festa San Piero, che è il giorno 25 del mese che viene che è baile annuale della terza età a linea Ausiliadora, che è anche baile il gruppo Vida Alegre, che è anche certo dove al giorno 20 di questo mese, il giorno 20 e 21 di questo mese, festa di San Juan, festa del Padruero, la sua Vespasiano Corea. Partecipa la festa del Padruero Vespasiano Corea il giorno 20 e 21 di questo mese. E che anche al giorno 21 di questo mese, certo cosa? A festa di San Juan a linea Alegre Musum. A Maria Bagnara, cioè buongiorno Maria, sto con forte, dico organizza una festa grande là, eh. Festa di San Juan a linea Alegre Musum, puoi riservarti a tuo fiche là per il numero, sette che numero? Codigo di area è 54, eh? Il numero è 9 96 41 0101, 9 96 41 0101, codigo 54. Va buon così, e che se ancora sento qua sacca festa dei scioferista, dei agricoltori, di coloni, al fine del mese che viene di Arroyo Augusta Alta, eh? Su conforto là qua mio amico là a Leonardo Scarabonati, che dico che parecchio a festa grandona, però un saluto grande là per Leonardo, eh. E ti che te sia a casa, vuoi partecipare del programma, telefona qua 37 51 15 80 o manda messaggio per il numero 9 99 88 15 43 la parrocchia Agostini da Futura 21 Rocca Sale, la anche chi è la pa Fidelis Baldissera di dottor Riccardo, ancora qua Luisa Alborica Nepple là di Rocca Sale, a Solange buongiorno, che gente la gente buona, dottora Camilla, dottor Talison, e anche la pal Pupin al Nicolas, eccola, e dire che la parrocchia Agostini che il vin che mi ha dato un vin di presente, che è un spettacolo, eh, un spettacolo, un vin buon proprio, eh, grazie Rocca Agostini, un conforto a te e tutta quanta a tua famiglia, quella della frutera, come che era frutera 21 in Rocca Sale, un saluto grande che la gente lì pa compagnere, stiamo tanto contenti, stiamo seguito la vara qua parlando in Rocca Agostini, anche là per la Nisse, là per la Roberta, la Jessica, che la gente che lavora la frutera, un strucon forte, grazie per compagnia. Adesso è le 9:51 minuto e mezzo, gatto catafora Giovanino di 101 anni, va là, vai Valdira, il canta adesso, buongiorno.

adesso se le 10 minuti avanti qua col nostro programma, perché il Poletti là del ristorante, la fieria là davanti a frigorifico Borettino, Loca Sal, mi gamba una carna mensale, mi manda anche su conforti a tutti quanti e una benedetta domenica a tutti i clienti, i suoi funzionari, i suoi amici, anche a avanti da radio, e vedete che ancora riserve per galline col pieno, siete voi, eh? No, perché galline col pieno gustose che fa che Cristian lì là del ristorante e lanceria Poletti, là davanti il frigorifico, là davanti il Buon Ritiro, Rocca Sale. Un saluto grande a gente lì, là del nostro amico Poletti. Grazie per accompagnare il nostro conforto, là per il Poletti che fa le gustose galline col pien, in Rocca Sale. Buongiorno, un confortissimo per tutta quanta galera là del ristorante, che tutte quelle belle tose che lavora là. Noi mandiamo un

Con forte là tutte quanta al Poletti, tutta quanta so gente la de Rocca Sales, grazie per compagnia Poletti, sto con forte. Mandiamo un saluto grande anche a partire qua là per il nostro amico Agostinho Bovier, cosa che l'uomo lì, vediamo cosa che è il buon qua l'uomo lì. Una buona sonata e una buona domenica là per Agostinho Bovier, là della Arte Don Martello, là del Bairro Planalto, sto con forte Agostinho, partire tutta quanta tua clientela, grazie per compagnia, un saluto grandissimo. Chi è ancora qua? Là per Benigna Bonfondini e suo nipote Richard, là della Barra di Guaporè, là per la Benigna, là per Richard, sto con forte, buongiorno Richard, salute e pace. Giselle D'Aldrovandi del Bairro Santa Clara, che ascolta il programma. La Rosa, opa, tutta la famiglia dei sordi, e che manda questo conforto, parabéns per la Rosalina dei sordi, 90 anni, mamma fammi chiaro, per tutta quanta la famiglia, parabéns specialmente per la Rosalina che la fa 90 anni, la è di Antagorda, 90 anni, la della Rosalina dei sordi, parabéns, tutta quanta la famiglia che manda questo conforto, è una bella musica italiana. Chi è ancora qua? La Panalia Versetti, la de Musum, buongiorno Analia, saluto grande, buona domenica. Anche la palla Carla, la Paleotelio, la Anna, tutta quanta famiglia, un strucon forte, grazie per completare il nostro programma. E la palla Analia Versetti, una bella musica italiana. Luis Cavalli, di che ascolta il programma, D'Argela Dadao, là del Mercato Dalia. Avelino Radaeli, buongiorno, saluto grande. La palla Vicente Basso, del dottor Riccardo, linea bonita alta. Ivan Battista Gatti, prefetto di Cornel Pilar, buongiorno, e anche per chi è qua. La parla Leonardo Scaravonati, la di Arroyo Augusta Alta, di parecchia festa grande, grazie per compagnia. Anche Antonino Bagnara, cioè, di anniversario, fa il giorno 14 che sei in coi. Antonino Bagnara, la di Vespasiano Correi, di Vespasiano Correia, anniversariante di coi, Parabéns là per Antonino Bagnare, un saluto per sua donna la Inés, là per sua nipota la Giulia che lavora qua a radio, anche là per Marcos, la Rosane, la Alice, la famiglia del Marco, là che fa un maniera speciale là per Antonino Bagnare, che in cui fai anni. Parabéns, un saluto grande, su conforte, parabéns, un saluto grande, che abbia tanti anni di vita, tanta salute, pace e felicità. Anche la Clay de Tasca di ascoltare il programma, buongiorno, salute. Leonardo Pachalski, molto conforto, grazie per la compagnia. Chi è ancora qua? La Elivette Pitol, Elivette non è più fisce la de Lia Garibaldi, basta che vedeste tutte belle. Anche la Padanilo Mior, buongiorno. La famiglia Gali, la del supermercato Gali di Vespasiano Correa, un saluto grande. Anche chi è ancora qua? La Paredovino Somensia Bella Torres, la per la famiglia Michelon, la del Michelon, la dell'hotel Belvedere, la di Vespasiano Correa, buongiorno, su conforto. Ma dai anche un saluto la per chi è qua? La per Danilo Vianini, la da Barda Scontas, la per la famiglia Benini di Alcindo Benini, la di Coronel Pilar, buongiorno. Adesso sono le 10:15, vai!

0: Alle 10:31 minuti e mezzo avanti con il nostro programma, in nome di Daniel Veicolo, in nome di Giordani e compagnia, ristorante e pizzeria Piatello, Machado Agropecuaria, Machado Centro Commerciale del Gruppo Machado e anche Mercato da Praça, anche quella del Banco Cresol, un saluto grande, un strucon forte. Guarda qua, ciò. Un saluto anche là al nostro amico Valmor Gasperini, là di Vespasiano Correa, là per Vanei Marcon, cioè che ha fatto una festa grandissima venerdì sera. Sì, festa San Juan, là del sito di Vanei Marcon, per omenaggiare, certo chi è? Per omenaggiare Valmor Gasperini, sì, che lui si è marita, gana amorosa, e la Samia ancora, ma lui la gana amorosa. Gana amorosa che fa perché un par di anni, là te, no, che è Pomarotti, Santa Catarina. Ma è la Samia ancora che lui amorosa, ma è la lunga amorosa. Però un saluto grande là per Valmor Gasperini, là per Vanei Marcon, mio amico a Dionetti, che ha fatto una, non potesse andare, ma che ha fatto una festa grandissima di San Giovanni, cioè, con diritto a foghera, da mangiare a volontà, vin, cioè, foghettoni, mamma mia. Però un saluto grande, parabéns là per l'organizzazione là di Vanei Marcon. Opa, che ha fatto una festa grande, cioè, che era fin un prete che era lì, cioè. Mamma mia, che era cada uno là che fa paura, cioè. Però un saluto grande, Vanei, grazie per la compagnia. E mandare grazie a tutti quanti che hanno partecipato alla festa là del sito di Vanei Marcon, a sua Vespasiano Correa, vendo di sera. Parabéns, un saluto grande, Valmor. E là per il Valmor Gasperini, che il gala amoroso è la Samia ancora. Ma lui amoroso che fa un par di anni, perché è la Samia ancora. Allora un saluto là per Valmor Gasperini, e là per sua amorosa, là per Marcello Portalupi, buongiorno, c'è un strucon forte. Tutti quanti che hanno partecipato alla festa di Vanei Marcon. Anche là per la Nirse Enica e tutta quanta famiglia di ascoltare il programma. Chi è ancora qua? Compadre Veio De Vite, buongiorno compadre Veio. La famiglia Marina, che è là di Vespasiano, quella del Vin, Vin Marina, Vespasiano Correa. Darcia Genil de Brandon, buongiorno. E anche là per il nostro amico Jair Daltoè, là da linea Garibaldi. La Janessa Coser, là di linea Sobra Putinga, buongiorno Janessa. Su conforto, dico che ascolta il programma Putinga. La chiamata nazionale per quanto a sua famiglia, ascoltatori. E principalmente la Pantenor dalla Libera, che manda lei la Janessa Coser, là di linea Sobra Putinga. Chi è ancora qua? Anche là per... vedevo chi che sei qua, là per... opala! Vediamo com'è che è qua. Là per Violanda Valandro, una musica bella, italiana, volevamo fuori subito. Buongiorno Bigolin, stiamo di ascoltare il tuo programma, un buon cimarron sta ora qua, è una musica italiana. Chi che è qua? Adair e Elaine Baldissera, buongiorno, grazie per la compagnia, un strucon forte. E anche qua, buongiorno Bigolin, una bella sonata italiana, Fio de Capello, con chi che manda le Renato Venturini, l'uomo de gaite, cioè. Un strucon forte allora, da per Renato Venturini, E anche che mia è un audio, che è un audio là, Igor, vediamo cosa che vuol dire qua.
1: Buongiorno, Bigolin, tutto bene? Aqui è Odete Batista da Silva, do bairro São José Scalabrini. Estamos ouvindo o teu programa e queria oferecer uma música para o meu genro, Luciano Vian, que está assando uma carne aí, e para a filha Diana. E para vocês aí da rádio. Tudo de bom? Um abraço. Bom domingo a todos.
0: Assim, um strucon forte lá para Odete Batista da Silva. E gente boa, né? Lá para Luciano Bianca, que é sustento, dizendo lá que é um strucon forte na banda de Mênica. Graças para a companhia, tchau. E anche lá para Reinaldo e Anair Bonato, lá de Mussum. E aceita dizer, eu estou no fogo, do que escuta o programa. Anair vai que empacotada só, porque ele é fredo, Anair, minha vera? Torno al fogão a lenha, però sono strucon forte là per Reinaldo, là per Anair, là per Claudia, là per Carlo, la famiglia Bonato, là della Comercial Bonato di Mussum, grazie per accompagnare, un strucon fortissimo, E lo Anair, a ascoltare la Colombina, non andiamo a fuori subito. Adesso le 10:37 minuti, vai.
2: Se ti domanda che radio che ti ascolti, dighe, Radio Incantato, po'?

Alle 11:17 minuti, è il tempo del Vacle come una slitta. E vale qua, là Padriano Bombassaro, là della casa coloniale Bomba di Giacarezin, là Passodona, Camilla Zeni, là Padanilo Agostini, là Palalis, che è la soffiola del Diano, là Lis Bombassaro, buongiorno, e anche là Pala Anita Agostini, gente di Giacarezin, in nome di Adriano Bombassaro, il chefon là della casa coloniale Bomba. Grazie per accompagnare Adriano su conforto. Sempre in nome di Daniel Veicolos, Giordani e compagnia, ristorante e pizzeria Piatello, anche in nome di Machado Agropecuaria, Machado Centro Commerciale, Mercato da Praça, Banco Cresol, tutti quanti i nostri patrocinatori, un strucco forte, grazie anche là, quei là della Madre Lazzari, là del Bairro Fatima Musum, là della dottora la dentista Marina Marche, che è i nostri patrocinatori, grazie per compagnia. Che è che anche qua? Buongiorno Bigolini, siamo qua nel sito di apparecchiare il sorasco per il mesdì con la legna vecchia in pia, Sant'Antonio, la musica per la Zilda, mi vuoi le carte, la pa Zilda Pedretti la dimostra, Zilda, buongiorno, Rubens ti manda un strucco forte e una bella musica italiana che si chiama mi vuoi le carte, grazie Rubens, un strucco forte, carne del fuoco, ecco che se lo polenta e scorighini qui. Saluto grande, la Parrubes, Pedretti, Asilda, gente buona. Buongiorno Bigolin, lei la Clary e il Sadi Stefani. Sono di ascoltare il tuo programma, su conforto. La pa la Clary Stefani, anche per il Sadi, gente buona, buongiorno. Buongiorno Bigolin, Giuseppe Mesacasa di Pelota, saluti a tutti quanti, su con grazie, grazie, la pa Giuseppe Mesacasa di Pelota, per tutta quanta la famiglia Mesacasa qua di Nova Brescia. Grazie per compagnia Giuseppe. Buona domenica, approfitta la domenica di cui, che è solo la pelota, tempo buono, quale mezzo nuvolo ancora, Mandiamo su conforto anche a parchie, là per Gilmar Pedarsini, là per Enivette Pitol, buongiorno, là per Danilo Mior, là per Adriane Gobi, là per Duarte Antonio Dalpian, Bino Fontana, buongiorno, e anche là per Sergio Seben. Anche a tu conforto là per Danilo e la Rosa Formentini, là della linea San Paolo. Là per mio amico Valmor Marasca, buongiorno, cantante italiano Valmor Marasca, buongiorno. Là per Zildo Benini, là per chi è? Là per Zecca Formentini, Olavo Formentini, gente che ascolta il programma, Tu conforto. Chi è ancora qua? Là per Leonir Rovadoschi, mio amico là di Bento, ciò. Grazie per accompagnare la Passodona, anche a Joel C. Pellegrini Rovadoschi. Vanei Marcon, come è che mi suona? Manda qua di che ascolta il programma, buongiorno. Buongiorno per la famiglia Zervis de Progresso. Lirio Riboldi del Bairro Lago Azul, buongiorno. Anche la per Jandir Passaia, la per Ennio e la Marinene Grisan. Resin, Ennio Resin e la Marilene. Grazie per compagnia. E anche la per chi è? La per Tiago Baldo, la de Bracciareo. La Parenir Bordignon, il Darcy Bordignon, grazie per compagnia gente di Bracciareo. Chi è ancora qua? Come è che è il nome? Luciano Vian, buongiorno, là della Vian Auto Center, buongiorno. Anche là per Valmoro Solinga, Sodona Lavagna, Gerson Casagrande, linea Cordigliera, buongiorno. E anche là per Vital Gasparini, adesso delle 11:20, buongiorno.

0: Nicolê, aqui é a Lourdes Menina da Rua Augusta Baixa. Queria fazer uma homenagem para minha irmã Maria Angela Zinck, para meu esposo Nelson, minhas netas Aliana e Stephanie, Eric e os demais amigos. Por possível, uma música italiana.
1: Bom giorno, Igor Bigolin. Tutti bene? Eu queria... Manda uma bela música América. Oferecer para Suzy Antônia, para Ney e vocês ali da rádio. Graças. Bom domingo.
2: Tá bom, dona Graça. Lá para Márcia Benini, para toda a família Benini. Quem já telefona agora? Graças para acompanhar. Um suco fortíssimo, é? Anca aqui em Coracá. Lá para nosso amigo. Bom giorno, Bigolin. Fica ele qua. A Matheus Maganin, é? Bom giorno, Bigolin. Escutar o programa. Com a carne entre o fogo. Opa, Matheus. Bom giorno. Trucão forte. Capricha lá com o churrasco, é? Bom giorno, Bigolin. Seu quarto é a casa de João Vila. Mamma mia. Eu comemorar aniversário del Fiol Egriki. Eric Vila, insieme con Sofradei, gli amici, mandi che su conforto aí para tutti quanti avanti. Chi che è? João Vila, lá de Estrela. Opa, João, buongiorno, su conforto e parabéns lá para Eric. Eric Vila, aniversariante, parabéns, su conforto. Buongiorno, Bigolin, Ivar Pesi, buona domenica a tutti, grazie per la compagnia. Celito Radaeli, su conforto, devo soltare il programma, eh. Ah, qua che chi è qua? Antenor dalla Libera, buongiorno Antenor, grazie per la compagnia, salute, pace e felicità. La pa Giorgio Faion, la due lasiati, la casa, ciucco, beh, che sta ora qua, ma ha avuto far che grande ascoltatore del programma, eh. Grazie Giorgio, con forte partire tutta quanta tua famiglia. Anche parlando Radaeli di ascoltare il programma, buongiorno. Neudì Capitanio, qua carente il fuoco, ciucco con quel. Tu sei qua sua donna Marlene e che fa sorrasco sta ora qua, eh? Opa là, che bellezza, grazie per accompagnare anche là per il nostro amico, allora Neuri Capitanio e a sua donna Marlene. La palla Roseli Radaeli Vittorino, buongiorno. Ci vuole un'ora andare avanti perché è finito, Igor. Mamma mia, allora ringraziare qua i nostri patrocinatori, quelli là di Daniel Veicolos, Giordani e compagnia, ristoranti Pizzeria Piatello, Mercato da Praça, Machado Agropecuário e Machado Centro Comercial. Atenção, agricultores, passa lá no centro lá da Machado Agropecuária, informe-te que quer dizer grande como é que se diz, quantidade de sementes selecionadas de fertilizantes, de tudo coisa que te ocorre lá para a colônia. Tá bom, cosita? Eu vou seguir, Tamara, qua, ringraziando qua i nostri patrocinadores, ringraziando qua anche a Daniel Alves, ringraziando qua il nostro chefão qua Antonio Alberto Luca. L'è d'anniversario, eh? Pieri che ha fatto gli anni, e Luca? Porco Mastel, buongiorno Antonio Alberto Luca, parabéns, il Signore ti manda salute, pace e felicità. Tanti auguri, metti là, tanti auguri anche là per Antonino Bagnara, per Giulia Facchini Bagnara, che è la nostra compagna qua d'anniversario qua, ella, a Rosalina De Sordi. Tutti quanti anniversariani, un strucon forte anniversarianti e principalmente per il nostro paron qua, Antonio Alberto Luca, fatti gli anni ieri, eh? Parabéns Antonio, che il Signore ti mantenga san con salute, pace e tanti anni di vita. Buongiorno a tutti, fin domenica che viene.